0: ci ogere ci ha anche del colmo patpat e con un piano che ogere ma ci hanno tanto ma no che mi chiamano ma pure già ma ogni ci ogere che ci ha vinto ci ogere e ti mi vuoi ci mettere che mi dà per me mi vuoi avere il nome di mano ci ogere e mi vuoi andare calda che per me tuo del colmo ci ogere.
1: Revelation Cottages, home away from town. Watiki kaburume yue matiru malamal. Matiki TV, wifi, self-contained. Revelation Cottages, tiki barbecue, nyama choma, pork, gueno. Watie beneki outside catering. Kabirma large madit me yubchal birthday parties nyom. Meeting, seminars, kimu kena madrongful. Watiki stage mapaki music system madung dit loyo. DSTV, pool table. Binilim Revelation Cottages team. Tinongi yo nyama kunu pima pima kisa Samuel Baker. Peke inchi ambichel duchino watiki live band. Maaki pot rev band event. The Chills and Bite meeting, Maberu Dwe Kidwe. Be booking, go and watch me number. In not Abiru, Abiru, Abiru. Adera Dera Boro, Adera Dera Beach. When you not Abiru, Aboro, Ario. Ario, Aboro, Angwen, Abungan, Aria, Bichel.
2: Aha, Umarudino. Willo, Aloro, Tito, Tugi, Rika Bungate. I'm going to go to the next one.